Sa global wala tra bandi Africa le rola ci da 19 August ndi DJ Chomboy. Trof mere spasi 5:5 ora zi 12 minutos. Tirowere u tsangano kurati JD akuti musadza siyane.

89 684. Space Liners, ndokoni ulendo gwankomeko pakuda kuti iwo ankutesani.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

Ding ding ding ding ding. Mulomo umalondola. Mugabanga ulendoka sieni pazi kumenevo.

Buona cosa, qui in banco, a più scuola, perché siamo a half past three, mo sarà quanti. A cui in demeno mente la moglie, un terzo in aziende, un terzo in ai, come ho fatto i soldi, sono se sabu musicali zago. Zigo lima guangana, io ho ungari, mdani, si buino e ai, come si è antezza in azaghe, anzenu suona a ne guara, ngari nui meni muni na guara, zuo, na un solero a ne guara. Osa jinu yo daily ziende ina basi daily kulira. Infani jeni nchiti.

Come ne conosce qui in qua a casa, si è mati l'era il ban, quelli fighi si sono ferrati a 24 minuti, 5, sicuramente non lo quente ni mura, né in azzate, meno li paolo in gioco, fighi ne buino, qui na, come un va a radio, mi sembri, se non ci rurundi, so siano siano, e non ci rau, ma se non ti rianga, ne smera, non so, e non uscira, o se non ti